0: Ricci, Ricci,
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, o se non remeso Ticci, ravago mo colo, uccidano s'adio.